0: tu sais, tu te rappelles, tu te rappelles quoi?
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siete su Radio DC. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.